tristesa, un xou tu xou, se sembla un xer. Lo vi curà con to deisa, tento mor per i maridas, e più degu, ma batesa, riboderà con

di sicurezza già vengono comprendere in capa perché l'allegranza si acaba troppo sovente in tre volumi quando concerni il football. Tabe parlerem del cambiamento dei prefetti in Occitania e bucarem tabe la morte di Pierre Rizard che fu al cap del departamento garonese pendent 27 anni e conse de Bilo Franco de Laura Ghes pendent 30 anni. Un'offerta di ripreso è stata fatta per Fibre Excellenza e io ora tabe chiunque concerni a questo evenimento che si passa cada anno nel paese che Emmanuel Macron fa presidente a questa causa che si dice choose e il causa che non concerni l'implantazione di imprese straniere che si vendranno installa di Nabinidu di nostro regio tabe Bucaren che Toulouse la città mondino è la villa preferita degli studenti secondo il magazine L'Estudiant e poi completare Naco Foro Burro per d'altre nuove che concernono le sport. Ma tra la debut voglio cominciare per chiunque si è passato a questa settimana a questa dimecre è stato fatto un omenaggio nazionale a Edgar Morin che si è morto di vendere passato al cap di un obito cal dire a lungo gairebbe 105 anni. Era un sociologo e un filosofo, Edgar Morin. De son nome tardier, Edgar Naum, è uscito di una famiglia giusiva che veniva di Grecia e lui nasce a Parigi nel 1921. E è entrato giustamente in una resistenza nel 1941 che prende il nome di Morin all'incop che riunisce il Partito Comunista. Partito Comunista, d'ailleurs, che è il Birec de Cassolo nel 1951, per me descritto, giudicato troppo critico contro la linea stalinista che prevaleva al seno del PC in quel momento. Edgar Morin fu anche un dei fondatori del Comitato degli Intellettuali contro la guerra d'Algeria e sostenne anche la lucha dei palestiniani per un Stato libero. Edgar Morin ha scritto una quarantena d'ubraggi d'un autocritico in 59 che tornava su un argomento ideologico a un momento quando entra al Partito Comunista e vedeva al cap di qualche anni il rischio che aveva a me e Stalino in particolare e tabe ciò che fu su nobre magie la metode del 1977 a 2004 che contiene 6 volumi e fa che pareisce tabe mantenus libres parlant dell'ecologia. Ero considerato come un pensaire del temps present, adepte del concetto della complessità, che li fu d'ailleurs forse discutito. E sapete che l'abito è complesso, che tutti abbiano un'ebullizione che può susprendere, come d'ailleurs la società. Ma su un ombro fin finale, pla diverso, si voglia una riflessione sull'uomo, l'essere umano, a partire dalle donne della scienza. E come la genesse filosofica, Michel Serre, ero qualcuno che era pas ibrico ostile alla modernità. Solamente se calio adapta e calio refusa pas a questa modernità, la calio puleu mestreggia per se perdere pas a me a questa modernità. Bibio de Tubiais, la dernière année, Bidivec, en son oscre, à Montpellier, en son de sa famille ou de sa fille, me semble pas. Mais est-ce, quand s'emban humanistes, comme l'air ou Edgar Morin, une intelligence bibo, un caro, à 54 ans passats, ben, nous pensons, nous autres, à l'humanité, che l'umanità tutto è per sforzo. Heureusement, noi demoro sas ideios, sas pensados, per viaggi sus ubrages, e arabus prepausan d'escuta Jaume Lino. Ti sei il seu.

Nadalet de Laura Guess, que nos cantaba un Rudino de Peyre, esa filios Martino Claro, a tal como Francesc Dago. Continuando a parlare a questa COP dell'economia, in particolare di un'offerta di ripresa di Fibra Excelencio, che fa proprietari della Dor d'Arriere usina di Pato de Papier di Franzo, in Garuno Nauto e anche di Naibuco de Raso, e che fu depausato davanti al Tribunale di Commercio di Toulouse per i dirigenti del gruppo. Già di vendere passato la direzione di Fibra Excelencio abbiamo fatto sapere che l'offerta di salvataggio della usina di Saint-Gaudin in Garuno Nauto e di Tarascon di Nabucco de Rosa abbiamo il sostegno della regione Usitania e sud, valendadise Provenzo Alpo Costa d'Azur, e che d'inversionisti nobels farion partito del tour de tavolo. Rementem che il gruppo impiega a loro daro 670 salariati che pla invertito in questo salvataggio del gruppo la regia del suo nostro valentadise Usitania ha fatto sapere che parteciperio a un'auto di 6 milioni d'euro all'offerto di ripresa. E aro demoro d'espera chi sarà il progetto Bertadier che preparano per la ripresa da questa società di Fibra Excelencio. E de tutti i è un'esperanza in particolare per Comenge e Saint-Gaudens che si trova in un bassin d'impiego già forse sinistrato e che sarebbe un terribile nuovo se a questa impresa disapparisse tutto pieno, ma sia a loro dare una speranza di ripresa. E anche a questa settimana chi conta che inaugurare che fa al debutto di suo primo mandato il presidente francese Emmanuel Macron è il nuovo COP che si organizzava a questo evenimento che Ramuso è una COP che Ramuso intrapreso stranieri alla perfin che fagan la causido di si installare sul territorio francese che si installano sa intrapreso e a tal a Toulouse abbiamo notato di un settore di punte che avrà il portoghese Tekever, specialista dei sistemi autonomi e dei droni, che invertirà 6 milioni d'euro supplementari su 5 anni. Il gruppo che ha già installato un set di francese di una città mondiale sviluppa su un sito industriale di l'Olt a Caos e prevede la creazione di 100 impiegati qualificati su un'inversione totale in Francia attende al loro daro 200 milioni d'euro. E toujours a Toulouse il y a la società Venturi Space che aumenta fortemente sa ambizione. L'impresa monegasca butterà 150 milioni d'euro supplementari in un centro tecnologico dedicato ai veicoli, ai veicoli spaziali lunari e marziani. Come che gli anni rendono, spazio ancora duro. L'inversione globale attende al loro daro 250 milioni d'euro. Il progetto deve accompagnare l'accelerazione dei programmi spaziali americani e europei. E già tabè di un domeni della santà l'allemand Boehringer Ingelheim che consacrerà più di 600 milioni d'euro all'estensione di sa capacità industriale su un sito toulousain. L'obiettivo, la tocco, è di moltiplicare di 5 la produzione di soluzioni orali veterinarie e di triplare la dei comprimiti. E autartù della farmacia, il Suisse Sandoz, che annuncia un inversivo supplementario da per acquisire 150 milioni d'euro su un sito toulousain specializzato in biosimilari. A questo envelope porto a près di 550 milioni d'euro le inversioni ingaggiate al tour da questa implantazione
dempei la fin de 2025 per la società suisse Sandoz. E ha in carro chi con mai che se trappo in deporto di Toulouse e a queste coppe in Ariège è un progetto che concernisse l'economia circolare. È l'impresa spagnola Coleo che annuncia un'inversione di mai di 2 milioni d'euro destinata alla creazione di una piattaforma di triado di tessuti usagiati e uscita della consumazione dei coppi. Il progetto è mano della ripresa di una piattaforma regionale Emmaüs e a termine il sito deve essere a misura di traità fino a 6.000 tonne di tessuti ogni anno e impiega 600 salariati. La tocco affichato è di rinforzare la capacità di riutilizzazione e anche di riciclaggio della materia tessile, una buona causa anche come comincia a Riegio a passare d'industria e per rilanciare, abbiamo visto a Pau de Tens, alla Rocco d'Almo che si andava a fare Chicon, è una buona causa che la vedranno e che c'è Chicon.

Eurogroup per lo Dalfin che piccavano lo ferro e continuano a queste coppe a parlare degli studenti che per seconda coppa consecutiva la Toulouse e su 100.000 studenti hanno ottenuto la prima place da questa classomena anadie della migliore bilo studiante del che organizza il magazine L'Estudiant e che si pubblica di mercoledì passato in prendendo in conto le città che accudiscono al minimo 7.500 studenti. Allora, perché Toulouse ottiene a questo primo plazo? Cal precisa giusto d'avance la bilo di Reno e l'altro bilo occitano di Montpellier, che accapa la 13 plaza, e beh, la giurado saluto d'imprimier un dinamismo economico fuori norma portato per il settore de punto, come l'aeronautico, l'espaziale, o tabè il digital, il numérique, la città mondino affiche performance eccezionale in materia di impiego e di inserzione professionale. A tal per un giovane diplomato si installa a ICU, è l'assicurazione, a suo pedismo, di trappare un ecosistema propizio agli stagi, alle alternanze e tabè ai primi contratti. La metropole si classe tabè sul podium della splagrando bilos per l'efficacità de su maium de transporte en commun, è un pilar essenziale del quotidien des estudiants de se poder desplaçar como cal. E l'autre force maggiore de Toulouse résidisse a ce que dit l'ouvrage di sa politique locale. Fa remarcare lo classement. La città si descrive in particolare a quest'anno e obtiene un des mei buon desconti del palmarès per sa iniziativa locale in favore degli studenti, che sia la quel, lo pass culturale o l'accompagnement. L'offerta culturale che si reinventa di fare un costento ribalizzo d'audacio, mentre che la dussu del climat e la convivialità del bordo di Garuno acabano di seduire. Ecco, è bello l'ardebiore toulousenc, il y a un po' un daiso mesta a Toulouse, de daiso passa un quart d'oro che se impasta in trigaz come a Paris, che resta presente tre la prima minuto. Toulouse demora dunque un alternativo ideale, e se la città mondino demora attrattivo e caloroso per una parte degli studenti e degli studenti, de problematico de moronza che là, secondo la presidente dell'Associazione Generale degli Studenti di Mezzo Pireneus, che si dice de noi ni chouat. E a tal, cal sabe che la maggior parte, un fund de studenti, hanno un budget inferiore a 100 euro cada mese, secondo l'inchiesta che fagè che l'Inke FAS de 2025. Ma tabè il y a la menace de tempo duro de certain master fauto de finançament. E come au besen se bai pas sa che la tout planie per la benidou, mais a loro daro cal constata, segun le magazine L'Estudiant, Toulouse occupe la première place d'avance Rennes et Montpellier.

Arrivant alla parte sportiva della nostra emissione, il 17 passato, in battendo di un 39-31, l'estate toulousaine ha assicurato sa qualificazione per la mezza finale del rugby a 15 che si tendrà il divendredi 19 giugno per Toulouse e tabello 17 bing a Marsiglio. Mess sulla qualità del gioco che pratica le stadi fughe pubblico come in Singen è un stadio toulousain che potremmo dire a tal a tal all'immagine di Sadariero sortito irregolare d'inconstanzio che manifestano in loro gioco lo giocare toulousain a me de haut e de baix tariplo di la metà di suo partito e se l'estate marchè 31 dei suoi punti allora che si trappava a tal superiorità numerico Fughec in cambio quando si giocava a 15 contro 15 face all'equipo di Lyon subì la lei di suo avversario di Lyonnais che sappia approfittare della largezza defensiva del club toulousain. Gli entraîneurs degli stadi dicono che è soprattutto un problema mentale, che i giocatori sono tombati in un momento di facilità, del bias che fa de lungo, che occupano la prima plaza al classamento, a me una differenza importante, e vedevo che c'è un manco di ingaggiamento, che spero che ritroveranno nella fase finale, che debutteranno dunque per l'estate di Tusa, ma a questo mezzo finale, lo divendre desenau. Ma di per avanti demoro una dariero giornata che si giocherà a questo fine di settimana, e sapendo già che c'è 5 giocatori che la stagione è accabato, è l'Argentina Malia, il Pilar Bertrand, il Trezeno Ligno Banos, a tal come Castro Ferreira e Jelonc, dunque che torneranno pas a giocare a questa stagione a Melestà di Toulousain, e gli altri possono sperare un ritorno per la partita che giocheranno a questo fine di settimana dimenge face al Racing del Parel de Mejans che sono Antonio Dupont e Paul Grau che erano un po' toccati la settimana passata e face a un'equipe del Racing che era sarà handicappato per il bias che ha pas più utilizzato su giocare de formats della formazione della filiera di formazione e che vedeu dovranno modificare la loro equipo per affrontare l'equipo dell'estate di Toulousain per questo dariero giornato e è una partita importante per il Racing che si gioca in plazo de mes lo 6 premier e ora tabe la corso alla seconda plaza, allora Daro Montpellier occupa a questa seconda plaza, ma si vanno displaçare a questo fine di settimana a Lyon, mentre che lo Stade Français Paris che occupa tabè la 13ª plaza a Melo Metteis Punts che è l'equipo del Clapassier giocherà una partita mai difficile a La Rochelle logicamente Montpellier del Rio Acaba mi sembra alla seconda plaza e lo Stade Français

Dottor passate vu keren la filosofia de Picur, vegeren perché a questo filosofio es capitalo e così fuget calumniado. Parleren della sio fisico materialisto, dell'importanzio decisivo che baglio alla tarazio, la plasso che fa a Dios e alla morte. E uei, come promes, anan aborda la question del bonur, che es in realtà, per Epicur, la question del plaisir, anan beire chi nessun lus fundamens da quello sabieso materialisto che es l'epicurisme. De fiat, gracias a la teoria epicureo, teoria deliurado della superstitius anguissusos, dell'anguisso des dius e della mort, se disegno un autentico sabieso, fundado sulla verità del cos e della car, sabieso del plaisir terrestre, mundà. Lo plaisir, nous dit Epicure, es la finalità dell'azio, es acerco de uesse la tocco de tutto vido umano. La muralo d'Epicure es un muralo del plaisir. Aco, non vuol dire del tutto che cado plaisir es desirable, no. Epicure partis los nostres desirs en tres classos. Primièrement, los desirs que non son naturals ni necessaris. Per exemple, lo desir d'obtene d'unus o lo desir d'esse immortal. Secondament, los desirs que son naturals sens esse necessaris, como per exemple lo desir de mangiar de caviar a cada repaix. Tresenument, los desirs que son a l'encop naturals e necessaris, com on ave per s'avidà, per menjar prou, se volets, et ave per s'elevar la set. Epicure reten pas que los desirs naturals e necessaris, desirs que, taleu que son complits, se mudon en plasers naturals e necessaris. Escuten-lo. In causa admirablo che l'upa e laigo can lus trovand in lutens della talente e della set. Eo, brave munde, can la talent pico, es buono l'amico, non ia mestier de mangiar de caviar u beure de champagne. Lus savi epicureu, contrariomen a so che se creget e malurosomen subent se crei in caro. Lo savi epicureu apparres d'un gurri, d'un libertì se voulez, apparres de qualcun che voudrio gaudi senza limits. Un pauc d'aigo e de bi li suffisum. Un trousset de formage es bastant e represento per el la simo del luce. Se contenta del minimum vital e subri las portos del bonur. E per atenia che il bonur se cal interruga a prepaus de cado desir che se presento. L'accomplimento del desir es tutt'un in plaisir, a cois segur, mas se cal demanda de che sera seguit a queste plaisir inicial. Sera seguit de la continuació del plaisir già installat ou puleu sera seguit d'un odulu plus grande, plus forte que lo plaisir inicial. Besen que la reclo es finalement pla simple. Se cal pas contenta de viure bestiomen cado desir que se presento, cal susca a sas consequencios. Se l'accompliment del desir deu esse seguit d'un odulu perreno que me farà regretar lo plaisir inicial, alaro cal que m'abstengo de cumplir aqueste desir. Duncos, per non regretà amargoment de s'esse abandonata l'encantament d'un desir, cal bel primier examinar sus desirs, ne cal fa la trio, cal pensar a l'endemà.

Un besen che l'epicurismo fa pas l'apologio del carpe diem. Al contrario, fa l'apologio della projecció dins un futur proche, o liunda, Balenta dice, fin finalo, che fa l'apologio della prudenzio, della riflessio, della voluntat esclairado per la razù. A questo savieso austero e ascetico es materialisto. Tut gauch e tut plase, per Epicur, sun fundat sul cos e sulla car, sulla scondicius materialos della conscienzio. La car, escriu Epicur din un fragment 33, la car crido per esse salvado della talent, della set e della fret. E mai, dis che lu plase del ventre es l'origino de tut be, formulo che provoquet un scandal des bels din antichitat, mas puden pensa che chi tomen a lu rodaro a questo formulo continuo d'esse scandaluso per un brave ramat de personos. Supposi che beses a cales fau allusiu, per esempio as integristos religiuses de tutto farino, u anachelo meno de spiritualistos un pauc ninois che se cresun che sul l'espiritu, solo l'amo determino lo suggete umà. Epicur, per so che del, come buon materialisto, voglio unico men mostra l'indissoluble unità del cose dell'esperit, en so dell'esse umà. Cunum modernitat, no?

L'untens après Epicure, Lucrezi, cantara en verses lati, la muralo e la fisico de son mestre. Per Lucrezi, Epicure sgaierebbe un dio. Ha liberato l'umanità della scadenos della grossiero superstizio. Escutenna a Lucrezi. Aquel fuguet un dio, oh, un dio che lo primier trubet l'arreclo de vido che uei sunan sabieso e che per sa scienzio arrancant la nostra existenzio a de tempestos ta grandos, a de tenebros ta prigundos, la sabeta se tia d'inzino calmo ta tranquilo, d'inzino lus ta claro. Mas existis un altre testimoniace plais movent. Sing setzans, ma usi sespla, sing senzans, apres l'insegnament del mestre, un discipul anonime faget grava sulla paret d'un purtic lu messace epicureu. Escutas. Ai resulgut, disio, ai resulgut menat per l'ace cap al sole il culc de ma vido, d'utilizar questo muraglio e d'espausar in public lo remedi dell'umanitat. Ai tal brave munde a che l'epicureu plaviel faget grava din la peiro lo famus tetrafarmacon, es a dire lo quadruple remedi formulat per Epicur. Primiero partito della formulo. Non ha resa crenie des Dius. Secondo partito della formula, secondo parte. Non ha resa crenie della morte. La treseno se pot endura la dulu. E infi la catreno ed arriero se pot attenie la benauranzo. Bum, torni dise lo quadruple remedi d'Epicure. Non ha resa crenie des Dius, non ha resa crenie della morte, se pot endura la dulu e se pot attenie la benauranzo. Epicure, a pas acabat d'esse vis come un liberatù, un terapeuto che deliuro l'umanità de superstitius anguissusos. E lucite Karl Marx, din sa tesi de dutturat, lo saluto tabè. Rejeto l'argument desfavorable che Hegel, l'autre grand filosofe alemán d'abans Karl Marx, just abans, che Hegel abbia espudit lo materialisme e a quel argument lo portet contro la filosofia d'Epicure. La filosofia, s'esclamo Marx, mentre un goutto de sang farà battere su un cor absolutamente libre, se cansará pas jamais de jetar a sus adversaris lo crit d'Epicure. L'impiu non es lu que m'espreso los dius de la multitud, mas lu caderis a l'ideo que la multitud se fa de los dius. Pes es brave munde que Epicure es bertadieromen e despuei l'antiquitat un educatu decisiu, un educatu indispensable. Es un tità de la pensado libro. E Lucrezi a pastor de beire en el un prometeu nouvel, un esse cassaggio de liberar los homes de los cadenos. Mediten duncos lusiu quadruple remedi, remedi d'un actualitat tutt'un vivo et tutt'un renaissanto.

Dila Bentrescu, sul sable spatarats, Luca Pelu sul capo, u depassa peroz, la giurna dalla pesco, esperan lu grugnau, che busneghe lu tap. Ma zancagliat caissi, lu tens beies fador, lo plo afferats un giù.

avez des corps, tutti ti grassi, d'unga l'ambiai e ti zatra. Già mai lo ten, ni mai le spasi, potrà me li

0: d'une goy.
1: A dixas a tutos e a tutti, spera che semissi un lumo del tens che vous prepara o Raul Citanio. A me per la parte tecnico e sa collaborazione per la parte musicale, lo Cedric e lo Trevor Lucas che vous presento a questa emissione.

0: Plengut un ritual seno de tribulum da mautos violencio divers accompagnon aro la festivitas cada cop che lo club de Paris Saint-Germain gagno un titolo europeo o encaro l'equipo de France in una competizione de football beleu l'encastro de l'événement forse médiatique permet d'esister à ce que s'amusent à se débrasser sur un pétard. Alors qu'une majorité des gens festejent des fois impassibles d'une allégrance, est une humaine de défoulement pour une partie de la jeunesse française, de prendre, nous semble pas, un stage, un sport comme le football, pour exprimer son malaise d'une société française. À la baisse, qui ne peut pas être la sorgue de cette malaise. À notre bejaire, prenons d'un premier d'une désescolarisation d'avanturo. Souvent, il y a des jeunes qui se trouvent fort de l'école, 12, 13 ou 14 ans. Il y a des jeunes qui se trappent les horaces à eux-mêmes, trop duro. Senza la formazione sufficiente per saccarà alla vita bidanto, di più sono predos aisidos, facili, per essere espultati per d'altri, più agiati, per traffic diverses. A me per subire l'absenza di un incastro familiare subito, curo parents che demissionano, curo l'udrolle lo rescapo in tomba di un attrapello dell'argent che si gagna ai sidomen per traffic diverse. Il y a també d'autres parents che chiudono l'usels che si accontentano di vedere loro infant vivere come cal senza cercare la ragione della sua vita. A me il budget è també che demesissono di naibiros. Se nota tabè la manco d'educatus sociales alla perfin d'accompagnare a questo giovenso che sa se perdere. Forse d'entre ellis, de plus, ha un ressentiment contro la società francese. Estimon che questo los marginalizzo e los impacce da sedi alla cittadinanza francese come la maggior parte des autres juges francesi. Une société française qui, malgré les progrès sociétals qui se sont faits, une acceptation plus grande de l'évolution de la société, a toujours des mal à accepter ce qui est différent, que ce soit la couleur de pelle, de la scène, de la culture, de la religion, de l'handicap, un cas qui a progressé, et même de la personne comme les transsexuels qui ont des mal à être acceptés par les autres. C'est un problème qui se pose force une société française souvent trop conservateur qui évolue la pauvre de passé. Et à quel jeunes donc se trouvent trop souvent remandés à leur origine. Chi non che si ha gli sforzi che può fare per si integrare e sa ben lo scontarole al fascismo che può fare la pulizia. E è stato un pla triste di constatare la recuperazione politica che per esigere toujours più di repressivo soprattutto le partiti di destra e di destra estremo, allora che fa un fin d'annato che a questo meno di politico funziona un paio ricco e che a nostra vejaire la situazione è peggiore. La fraccia tu conti fai adesso poi di si allargare entro a questi giovani dei barriati entro due culture subito ma in cerco d'une cittadinanza francese tabè, tant complicato a ottenere e la resto della società francese exigente sui suoi principi. Incomprensivo, ambiguità che per calcul politico cadun entretene de mezz cado partit chi ne che sia l'ula dell'escacchier politico. Più leo che descendem beni tutti per trappa sui siu estimo mai se carcagna su qualche questiu. Et au besoin, pas souvent, a l'Assemblea Nacional. E tout à coup, Bézès es de plagne.
1: Quand tout le monde dort tranquille dans les banlieues de...

Era una nadalette de Laura Guess che noi cantavamo Rudino de Peire e sa figlio Martino Claro, a tal come Francesco Dago. Continuiamo a parlare a queste COP dell'economia, in particolare di un'offerta di ripresa di Fibra Excellenzio, che fa proprietari della Dor d'Arriero usino di Pato de Papier di Franzo, in Garuno Nauto e Tabè di Naibuco de Rauso, e che fu depausato davanti al Tribunale di Commercio di Toulouse per i dirigenti del gruppo. Già di vendere passato la direzione di Fibra Excellenzio abbiamo fatto sapere che l'offerta di salvataggio della usina di Saint-Gaudens in Garuno Nauto e di Tarascon di Nabucco de Rosa abbiamo il sostegno della regione Usitania e Sud, valendo a dire Provenzo Alpo Costa d'Azur, e che d'inversionisti nobels faremo partito del Tour de Taulo. Rimentiamo che il gruppo impiega a loro daro 670 salariati che pla invertito di queste salvataggi del gruppo la regia del suo nostro valentadise Usitania ha fatto sapere che parteciperò a un auto di 6 milioni d'euro all'offerta di ripresa. E aro de moro d'espera chi sarà il progetto Bertadier che preparano per la ripresa da questa società di Fibra Excellenzio. E de tout bais è una speranza in particolare per Comenge e Saint-Gaudens che si trova in un bassin d'emplec già forse sinistrato e che sarebbe un terribile nubello se a questa impresa disapparisse tutto pieno, ma si ha a loro dato una speranza di ripresa. E a questa settimana chi conta che inaugurare che fa alla debutto del suo primo mandato il presidente francese Emmanuel Macron. È il nuovo COP che si organizzava a questo evenimento che Ramuso è una COP che Ramuso intrapreso stranieri alla perfin che Feigen l'ha causato di si installare sul territorio francese che si installano queste imprese. E a tal a Toulouse abbiamo notato di un settore di punte che avrà il portoghese Tekever, specialista dei sistemi autonomi e dei droni, che invertirà 6 milioni d'euro supplementari su 5 anni. Il gruppo che ha già installato su un set francese di una città mondiale sviluppa su un sito industriale di l'OLT a Caos e prevede la creazione di 100 impiegati qualificati. Su un'inversione totale in Francia attende al loro daro 200 milioni d'euro. E toujours a Toulouse, il y a la società Venturi Space, che aumenta fortemente le ambizioni. L'impresa monegasca butterà 150 milioni d'euro supplementari di un centro tecnologico dedicato ai veicoli, ai veicoli spaziali lunari e martiani. Cop che ianiren, spazio ancora duro. L'inversione globale attende al loro daro 250 milioni d'euro. Il progetto deve accompagnare l'accelerazione dei programmi spaziali americani e europei. E il tabù di un domenico della santa, l'allemand Boehringer Ingelheim, che consacrerà più di 600 milioni d'euro all'estensione della sua capacità industriale su un sito toulousain. L'obiettivo, la tocca, è di moltiplicare di 5 la produzione di solution orale veterinario e di tripla la dei comprimiti. E autour de la pharmacie, le Suisse Sandoz,
que anuncio un inversiu suplementario d'aperaquí 150 milions d'euros sus un site toulousenc especialitzat din lo biosimilaris. Aquest envelop porto a prep de 550 milions d'euros las inversiu engajados al tour d'aquesta implantació d'empei la fin de 2025 per la societat suïssa Sandoz. E ja encaro qui com mai que se trapo en deport de Toulouse e aquest cop en Ariège es un projecte que concernís l'economia circulària. Es l'entreprise espagnola Coleo que anuncia un inversiu de mai de 2 milions d'euros destinata a la creación de una plataforma de triado de textiles usagiats eixut de la consumación des couples. Lo projecte emana de la represa de una plataforma regional Emmaüs e a terme lo site deu estre en mesura de traita fins a 6.000 tonnes de textiles cada an e emplega 600 salariats. La toco afficiado es de renfortir la capacitat de reutilització e també de reciclatge de la matèrios textilos, una bona causa també com comenge a Riegio a paspú d'industrio e per relançar, havent vist ja pau de temps a la Rocco d'Almo que s'anava a fer Riquicón, és una bona causa que la vida net hi hagi de Riquicón.

Pravetendelo a Moisù, se fosello durmo veglio, pravetendelo a Moisù, se durme in bigliavù. A veces si lume de mai, che vu saludo, a veces si lume de mai, che vu saludo, so di uplai. Engozza sol buzzole, si io sinchiou, engozza sol buzzole, si io sinchiou d'un anno un tre. Engozza sol ho trovato, si io delar, engozza sol ho trovato, si io delar per farlo poscado. Se ho trovato io pa delar, d'un anno il vostro figlietto, lo prendré en peldo montal, lo ofrendo en sa cumoca, cumoca, cumoca, cumoca.

E a dice a tutti se va ici un ulo di Berta di Encantomena ben allegretto in emissione presentato per lo vostro servitù e abudato come cadinda sap alla musica classica tra la way su un invitat lus compositu Manuel Lefaya, Beethoven, Anton Dvorak, Jaume Offenbach, John Rutter e Giuseppe Verdi, un programma di Ber e per tutto l'As Aurelio se per entamena tutta cocchi con delle ugie la dubertura de Traviata obro magi di Giuseppe Verdi compositore italiano del secolo d'Asinev che se presento più.

sinfonia del mundo nobel de Dvorak. E anfi per capatuta coba ici lo mestre del secondo imperi voli parlare di Jaume Offenbach ambera d'ubertura de Berbert interpretato per un pianer filarmonica dirigit per Bruno Veil. A tal se accaparà la nostra emissione. Merci di nous demora fidèles. Alla semana benento. Aleu, leu.